0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri. Una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso, piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito. Vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva,

0: formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
1: Scorpione, l'ultimo giorno di luna in Ariete poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
0: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
1: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
0: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
1: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri. Una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito. Vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva, formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
2: Scorpione, è l'ultimo giorno di luna in Ariete, poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
1: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
2: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
1: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
2: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Svolta sul fronte della crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump annuncia un accordo con Teheran, lo stop ai raid previsti nella notte. In Italia scontro politico da Camera tra Giorgia Meloni, opposizioni e area Bannacciana. La Banca Centrale Europea rialza i tassi per la prima volta da 3 anni. A Venezia trovato morto il 19enne Mattia Testi, scomparso da oltre una settimana. Confermata la condanna a 18 anni per Cinzia D'Alpino, nuovi sviluppi nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Infine il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
2: Prima infuocato anche nella politica italiana, in Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Lee Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
1: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%, la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
2: La cronaca ci porta in Veneto. È stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
1: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
2: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Chiudiamo con lo sport. Ufficialmente iniziato ieri sera il Mondiale 2026, il più grande della storia del calcio. La partita inaugurale disputata giornata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo. È tutto per questa edizione della giornata radio, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri. Una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso, piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito. Vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva, formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
2: Scorpione, l'ultimo giorno di luna in Ariete poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
1: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
2: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
1: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
2: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo,

0: Chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di dispositivi nuovi, nuovi, perché insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17T, il produttore cinese ha appena annunciato un nuovo tablet, il Redmi Pad, diciamo 9.7. Tra le caratteristiche spiccano lo schermo con risoluzione 2K, telaio in metallo e l'elevata autonomia. Può essere già acquistato dagli utenti italiani dal sito ufficiale. E beh, insomma, volete delle caratteristiche veloci veloci, perché Redmi Pad 297 ha un telaio unibody lega di alluminio e color. Sono silver e graphite e uno schermo IPS da 9,7 pollici, risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, una luminosità di 600 nits. Ha ricevuto anche le certificazioni dal TUV, appunto, che indicano la bassa emissione di luce blu e l'assenza di farfalle. Le dimensioni, che possono essere, diciamo, da 226,51 x 147,97 x 7,4 mm lo spessore. Insomma, il peso è di 406 grammi rispettivamente. Ecco le specifiche del processore, che sono lo Snapdragon 6S Gen 4,4, poi anche una slot micro SD fino a 2 TB, la fotocamera posteriore da 8 megapixel, la fotocamera frontale da 5 megapixel. Chiaramente la connettività Wi-Fi 5 non può mancare, con il Bluetooth, altoparlanti stereo, il jack audio da 3,5 mm, il sensore di luce ambientale, porta USB tipo C, batteria da 7600 mAh con una ricarica rapida da 18 watt e anche l'autonomia, pensate un po', signori, quasi 2 giorni. Ecco, in questa confezione comunque tendono sempre a precisare che non c'è il caricabatterie. Il sistema operativo, ricordiamolo, comunque è l'Hyper iOS 3, che è basato su Android 16. Sono ovviamente supportati anche servizi e funzionalità di Google, tra cui cerca, Xiaomi Interconnectivity, che consente la condivisione degli appunti tra tablet, smartphone su entrambi, però deve esserci l'Hyper, appunto il sistema operativo derivato da Android, oltre ovviamente alla sincronizzazione delle chiamate, quindi l'utente in questo caso, magari che sta lavorando al tablet, potrebbe rispondere anche da lì. Continua la nostra puntata, amici, che verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, questa volta di Google. Quante P ci sono in Google? Secondo l'intelligenza artificiale di Google, ecco, il cognome del presidente americano ha una P, ma scritto però T-R-P-U-M. Insomma, l'applicazione che può scrivere un'applicazione in secondi, risolvere problemi che hanno bloccato i matematici per decenni e generare anche video fotorealistici da un comando, alle capacità di spelling di un bambino di 5 anni, è il motore di ricerca forse più usato del pianeta, ancora questi errori lo fa. Beh, non è un bug da correggere, è un limite strutturale, perché i modelli linguistici non leggono di fatto il testo come noi facciamo, non vedono le parole composte da lettere. I modelli che sono basati su Transformer, l'architettura che alimenta un po' tutti i chatbot e le AI overview, spezzano il testo in token che possono essere parole intere, sillabe o frammenti. E quindi quando, come dicevo, l'intelligenza artificiale incontra il, diciamo così, ha una codifica di cosa significa il, ma non sa nulla di OL come lettere separate. Quindi ecco, questa è la ragione per cui da anni, quando un'azienda svela un nuovo modello di intelligenza artificiale, il test è chiedergli quante R ci sono in Strawberry. Beh, ogni volta il modello, in questo caso, sbaglia. Andiamo ancora avanti, amici, perché viene segnalata ancora una volta una truffa informatica. Gli esperti di CERT Agid, appunto della Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, avrebbero individuato delle campagne di phishing che sfruttano il nome di Send, il servizio notifiche digitale di pago PA. Le vittime ricevono comunicazioni, diciamo, apparentemente legittime su sanzioni da pagare. In realtà lo scopo dei cybercriminali è quello, come sempre, di rubare i dati della carta di credito. Send è una piattaforma di pago PA che permette di ricevere comunicazioni a valore legale dagli enti della pubblica amministrazione, tra cui esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi. Quindi se viene indicato un indirizzo PEC non arriverà nessuna raccomandata cartacea. Il sito ufficiale è notifichedigitali.it. Gli esperti del CERT quindi hanno rilevato email e sms che avvisano l'utente di pagare una multa per violazione magari del codice della strada. Il link presente nel messaggio però porta siti con un design simile a quello legittimo. E attenzione, viene mostrata una pagina in cui inserire poi il numero della targa del veicolo e successivamente appare una schermata che è piuttosto credibile con i dettagli della presunta infrazione, tra cui il tipo di infrazione, ad esempio eccesso di velocità, data dell'infrazione, importo della sanzione e scadenze di pagamento. Mancano però altre indicazioni come il luogo in cui sarebbe avvenuta questa infrazione. L'utente deve quindi inserire i suoi dati personali e quelli poi della carta di credito, ovviamente. Ecco, queste informazioni che finiranno nelle mani dei cybercriminali e potranno essere utilizzate per varie attività illegali, tra cui anche il furto d'identità e il più semplice è quello degli acquisti online. Attenzione! Continuiamo ancora, amici, perché Radio Web non si ferma e soprattutto non si fermano quelli dell'Apple, che stanno sviluppando una nuova funzionalità anti-scippo per l'iPhone. Ve ne parliamo perché Apple, come sempre, offre diverse funzionalità antifurto che vengono introdotte nel corso degli anni oramai, con Find Me, Dovel, Activation Look, il blocco di attivazione, Stolen Device, la protezione del dispositivo rubato. E secondo le fonti di 925Mac, l'azienda di Cupertino avrebbe avviato già lo sviluppo di una nuova funzionalità che consente di fatto il blocco automatico dall'iPhone, e questo in caso di scippo. L'applicazione Dovel permette poi di tracciare la posizione dell'iPhone e di altri dispositivi in caso di smarrimento o di furto. La funzionalità blocco attivazione dell'app impedisce a terzi di usare lo smartphone, in quanto è necessario inserire Apple ID e password. La protezione del dispositivo rubato quindi aggiunge altre misure di sicurezza, come l'autenticazione biometrica per effettuare modifiche e il ritardo di un'ora tra una modifica e la successiva. Ecco, dicevo, tutte queste protezioni sono ottime quando l'iPhone è bloccato. Se lo smartphone viene in caso scippato dalle mani dell'utente, è quasi sicuramente sbloccato. Quindi ecco, queste funzionalità sono praticamente inutili. La nuova soluzione sviluppata dalla Apple di fatto consente il blocco automatico in modo simile al Theft Detection Lock, il blocco per furto di Google. Il sistema operativo quindi sfrutta i sensori dello smartphone, tra cui anche l'accelerometro per rilevare quando il ladro strappa il dispositivo dalle mani dell'utente e scappa correndo in bici o magari in auto, e in questi casi l'iPhone viene automaticamente bloccato. Per la conferma dello scippo verrà inoltre determinata la distanza dall'Apple Watch eventualmente associato allo smartphone. La funzionalità utilizzerà anche le regole della protezione dispositivo rubato, ovvero la connessione alla rete Wi-Fi e la posizione, diciamo, conosciuta, ad esempio quella di casa o del luogo di lavoro. Questo non è noto, diciamo, quando Apple annuncerà la novità, forse alla fine di questo mese. Ecco, ancora però i dati non, diciamo così, di questa roadmap non sono sicuri. E dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri. Una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso, piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito. Vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva, formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
2: Scorpione, l'ultimo giorno di luna in Ariete poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
1: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
2: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
1: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
2: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Svolta sul fronte della crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump annuncia un accordo con Teheran, lo stop ai raid previsti nella notte. In Italia scontro politico da Camera tra Giorgia Meloni, opposizioni e area bannacciana. La Banca Centrale Europea rialza i tassi per la prima volta da 3 anni. A Venezia trovato morto il 19enne Mattia Testi, scomparso da oltre una settimana. Confermata la condanna a 18 anni per Cinzia D'Alpino, nuovi sviluppi nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e infine il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
2: Clima infuocato anche nella politica italiana. In Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Elly Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
1: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. È la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
2: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
1: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezqui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
2: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: a Guadalajara in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca termina 2-1 in una partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia In Byung-Wang. 10 minuti dopo Thomas Suček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. All'81esimo Hyung Jung-Hong porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche, meridionali, ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri. Una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito. Vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva, formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
2: Scorpione, l'ultimo giorno di luna in Ariete poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
1: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
2: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
1: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
2: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

dovrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Magari in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo, il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. E poi ancora cronaca e lo sport, a tra poco. Shine bright.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani. Abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma la parte americana ha voluto aggiungere nuove richieste, ha spiegato il ministero degli esteri iraniano in una nota. Le massime autorità esamineranno tutti i punti di ogni possibile accordo e comunicheremo la nostra posizione in seguito. Quanto detto riguardo alla data e al luogo della firma dell'accordo, ha poi aggiunto, è pura speculazione mediatica. L'accordo con Washington non è ancora definito, aggiunge il ministero. Magari in aula ieri, durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo, il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Lo sport e il calcio, ieri ha preso il via il Mondiale 2026, il servizio di Paolo Picone.
3: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo a tutti i gol. Nel secondo tempo, al 58esimo, Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia in Beomuyang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Ioen Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e lo svincolo per il centro direzionale a causa di un incidente avvenuto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso sulla statale 162 di diramazione del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale di Napoli. Trafficata la stessa tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei Salerno, trattore del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione del capoluogo campano. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Lancusi e Fratte verso Salerno e sulla diramazione per Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno centro in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno il traffico è in coda tra l'uscita 3 Sala Bagnano Torrione e l'uscita 5 Mariconda per la presenza di un mezzo fermo in panne verso Ponte Cagnano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 12 giugno si festeggia San Guido e Sant'Onofrio. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il proverbio del giorno è meglio soli che male accompagnati. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la buona sorte elargita dal sestile Sole-Luna, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Splendido, persino raggiante, l'umore. Vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi.
2: Toro, i pianeti viaggiano in aspetto silenzioso, almeno per quel che vi riguarda. Rilassatevi ancora un attimo, guardatevi intorno e prendete tempo. Avrete il desiderio di rimanere un po' da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.
1: Gemelli, sarete chiamati a spendere la creatività per facilitare la comunicazione con gli altri, una piacevole incombenza con l'appoggio delle stelle. Le decisioni convincenti saranno quelle sulla scia dell'impulso piuttosto che quelle estremamente ragionate.
2: Cancro, la luna in Ariete pare ancora più pungente del solito, vi sentite intrappolati, tenete la testa bassa e aspettate che vengano giorni migliori. La fase più faticosa sta per concludersi e quella che vi attende saprà riservarvi belle sorprese.
1: Leone, con la luna ancora in trigono e Marte e Sole a farle da valletti, potreste contare su una opportunità favorevole che così si avvicinano all'obiettivo. In famiglia attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe questioni.
2: Vergine, state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi un posticino al sole, provate però a non perdere di vista il resto, specialmente la famiglia. Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l'impossibile.
1: Bilancia, siete in preda alle vostre emozioni. Gelosie, sospetti, insicurezze tipiche del vostro segno vengono a galla a causa della luna in Ariete. Tenete la mente impegnata, attiva, formulate progetti e organizzate l'agenda degli appuntamenti.
2: Scorpione, l'ultimo giorno di luna in Ariete poi passerà in Toro e allora sì che saranno scocciature. Approfittate oggi che siete ancora nel pieno delle forze. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema economico.
1: Sagittario, non siate sordi agli inviti degli amici che vi spronano a staccare la spina e concedervi un'ora di relax. Approfittando dell'imminente weekend, potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e sentimenti.
2: Capricorno, giornata decisamente no, ma con questo cielo era prevedibile. Non tutto va storto, ma agitati come siete, non avrete una percezione realistica. Cercate di mantenere la calma e accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma.
1: Acquario, la naturalezza e la spontaneità con cui affrontate e spesso superate gli intoppi sorprendono per prima voi stessi. Avete la pelle dura. Quando vi trovate in difficoltà riuscite a non smarrire il senso pratico e a destreggiarvi con agilità.
2: Pesci, un amico vi aiuterà fattivamente impegnandosi insieme a voi in un progetto complicato. A ogni modo chiedete consigli a chi conosce la materia. Gli affari procedono. Potete concedervi una gratifica, un regalo fuori programma, un giorno di ferie.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

Trump annuncia c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e ferma i raid. Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 1/4 di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Il rapporto PIL Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenti già costruite per altri 119 lavoratori. Lo Sport, il basket, 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa sabato, gara 2 sempre a Milano. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup, in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran ad una possibile svolta. Trump annuncia c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e fermerei del servizio della redazione.
2: Dopo una giornata segnata da tensioni altissime arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. All'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
1: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. A Bazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Bazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato ad un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola di Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani si sono presentati di propria iniziativa, accompagnati dai loro legali. Entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Lo sport, il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket, e un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 100-80. Gara 2 si gioca sabato 13 giugno 2026 alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo, un tabellone ad eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina, chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina e Belgio. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato, dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in guardia. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
2: Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabina via Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Colpo alla camorra: i carabinieri hanno catturato, dopo oltre tre anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport, il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il monte premi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e lo svincolo per il centro direzionale a causa di un incidente avvenuto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico intenso sulla statale 162 di ramazione del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale di Napoli. Trafficata la stessa tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei Salerno, tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, in direzione del capoluogo campano. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno, con code sulla 2 del Mediterraneo, tra Lancusi e Fratte verso Salerno, e sulla diramazione per Napoli, tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro, in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno, il traffico è in coda tra l'uscita 3 Sala Bagnano Torrione e l'uscita 5 Mariconda, per la presenza di un mezzo fermo in panne verso Ponte Cagnano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

ieri allo stadio Azteca in Messico hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, successo del Messico sulla Sudafrica nell'altra gara giocata nella notte italiana. Guadalajara, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane. In Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle strisce che affronta il Paraguay. Il basket 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa. Domani gara 2 sempre a Milano. A pallavolo l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals delle Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio, ieri hanno preso il via i mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, a Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia in Beom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane e in Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle e strisce che affronta il Paraguay. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto, è un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca domani alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. La pallavolo, l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, 25-20, 20-25, 25-21, 33-31. I parziali mettono in cascina tre punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato alle 1:30 del mattino di domenica ora italiana contro la Turchia. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo in un tabellone a eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina. Chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina-Belgio. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline e 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Ieri allo stadio Azteca in Messico hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, successo del Messico sulla Sudafrica nell'altra gara giocata nella notte italiana. Guadalajara, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane. In Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle e strisce che affronta il Paraguay. Il basket 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa. Domani gara 2 sempre a Milano. A pallavolo l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals delle Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio, ieri hanno preso il via i mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, a Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia in Beom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Oggi altre due gare inaugurali. Alle 21 italiane in Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina, che ha eliminato l'Italia. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle e strisce che affronta il Paraguay. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto, è un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca domani alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. La pallavolo, l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, 25-20, 20-25, 25-21, 33-31. I parziali mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato alle 1:30 del mattino di domenica ora italiana contro la Turchia. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo in un tabellone a eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina. Chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina-Belgio. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline e 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di dispositivi nuovi, nuovi, perché insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17T, il produttore cinese ha appena annunciato un nuovo tablet, il Redmi Pad, diciamo 9.7. Tra le caratteristiche spiccano lo schermo con risoluzione 2K a telaio in metallo e l'elevata autonomia. Può essere già acquistato dagli utenti italiani dal sito ufficiale. Volete delle caratteristiche veloci veloci, perché Redmi Pad 297 ha un telaio unibody lega di alluminio e i colori sono silver e graphite, e uno schermo IPS da 9,7 pollici, risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, una luminosità di 600 nits, ricevuto anche le certificazioni dal TUV, appunto, che indicano la bassa emissione di luce blu e l'assenza di sfarfalli. Le dimensioni, che possono essere diciamo da 226,51 x 147,97 x 7,4 mm lo spessore. Insomma, il peso è di 406 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche del processore, che sono lo Snapdragon 6S Gen 4,4, poi anche una slot micro SD fino a 2 terabyte, la fotocamera posteriore da 8 megapixel, la fotocamera frontale da 5 megapixel. Chiaramente la connettività Wi-Fi 5 non può mancare, con il Bluetooth, altoparlanti stereo, il jack audio da 3,5 mm, il sensore di luce ambientale, porta USB tipo C, batteria da 7600 mAh con una ricarica rapida da 18 watt e anche l'autonomia, pensate un po', signori, quasi 2 giorni. Ecco, in questa confezione comunque tendono sempre a precisare che non c'è il caricabatterie. Il sistema operativo, ricordiamolo, comunque è l'Hyper iOS 3, che è basato su Android 16. Sono ovviamente supportati anche servizi e funzionalità di Google, tra cui cerca, Xiaomi Interconnectivity, che consente la condivisione degli appunti tra tablet, smartphone su entrambi, però deve esserci l'Hyper, appunto il sistema operativo derivato da Android, oltre ovviamente alla sincronizzazione delle chiamate, quindi l'utente in questo caso, magari che sta lavorando al tablet, potrebbe rispondere anche da lì. Continua la nostra puntata, amici, che verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, questa volta di Google. Quante P ci sono in Google? Secondo l'intelligenza artificiale di Google, ecco, il cognome del presidente americano ha una P, ma scritto però T-R-P-U-M. Insomma, l'applicazione che può scrivere un'applicazione in secondi, risolvere problemi che hanno bloccato i matematici per decenni e generare anche video fotorealistici da un comando, ha le capacità di spelling di un bambino di 5 anni, è il motore di ricerca forse più usato del pianeta, ancora questi errori lo fa. Beh, non è un bug da correggere, è un limite strutturale, perché i modelli linguistici non leggono di fatto il testo come noi facciamo, non vedono le parole composte da lettere. I modelli che sono basati su Transformer, l'architettura che alimenta un po' tutti i chatbot e le AI overview, spezzano il testo in token che possono essere parole intere, sillabe o frammenti. E quindi quando, come dicevo, l'intelligenza artificiale incontra il, diciamo così, ha una codifica di cosa significa il, ma non sa nulla di OL come lettere separate, quindi ecco, questa è la ragione per cui da anni, quando un'azienda svela un nuovo modello di intelligenza artificiale, il test è chiedergli quante R ci sono in Strawberry. Beh, ogni volta il modello, in questo caso, sbaglia. Andiamo ancora avanti, amici, perché viene segnalata ancora una volta una truffa informatica. Gli esperti di CERT Agid, appunto della Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, avrebbero individuato delle campagne di phishing che sfruttano il nome di Send, il servizio notifiche digitale di pago PA. Le vittime ricevono comunicazioni, diciamo, apparentemente legittime su sanzioni da pagare. In realtà lo scopo dei cybercriminali è quello, come sempre, di rubare i dati della carta di credito. Send è una piattaforma di pago PA che permette di ricevere comunicazioni a valore legale dagli enti della pubblica amministrazione, tra cui esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi. Quindi se viene indicato un indirizzo PEC, non arriverà nessuna raccomandata cartacea. Il sito ufficiale è notifichedigitali.it. Gli esperti del CERT quindi hanno rilevato email e sms che avvisano l'utente di pagare una multa per violazione magari del codice della strada. Il link presente nel messaggio però porta siti con un design simile a quello legittimo, e attenzione, viene mostrata una pagina in cui inserire poi il numero numero della targa del veicolo e successivamente appare una schermata che è piuttosto credibile con i dettagli della presunta infrazione, tra cui il tipo di infrazione, ad esempio eccesso di velocità, data dell'infrazione, importo della sanzione e scadenze di pagamento. Mancano però altre indicazioni come il luogo in cui sarebbe avvenuta questa infrazione. L'utente deve quindi inserire i suoi dati personali e quelli poi della carta di credito, ovviamente. Ecco, queste informazioni che finiranno nelle mani dei cybercriminali e potranno essere utilizzate per varie attività illegali, tra cui anche il furto di identità e il più semplice è quello degli acquisti online. Attenzione! Continuiamo ancora, amici, perché Radio Web non si ferma e soprattutto non si fermano quelli dell'Apple, che stanno sviluppando una nuova funzionalità anti-scippo per l'iPhone. Ve ne parliamo perché Apple, come sempre, offre diverse funzionalità antifurto che vengono introdotte nel corso degli anni oramai, con Find Me, Dovel, Activation Look, il blocco di attivazione, Stolen Device, la protezione del dispositivo rubato. E secondo le fonti di 9to5Mac, l'azienda di Cupertino avrebbe avviato già lo sviluppo di una nuova funzionalità che consente di fatto il blocco automatico dell'iPhone, e questo in caso di scippo. L'applicazione Dove permette poi di tracciare la posizione dell'iPhone e di altri dispositivi in caso di smarrimento o di furto. La funzionalità blocco attivazione dell'app impedisce a terzi di usare lo smartphone, in quanto è necessario inserire Apple ID e password. La protezione del dispositivo rubato quindi aggiunge altre misure di sicurezza, come l'autenticazione biometrica per effettuare modifiche e il ritardo di un'ora tra una modifica e la successiva. Ecco, dicevo, tutte queste protezioni sono ottime quando l'iPhone è bloccato. Se lo smartphone viene in caso scippato dalle mani dell'utente, quasi sicuramente sbloccato, quindi ecco, queste funzionalità sono praticamente inutili. La nuova soluzione sviluppata dalla Apple di fatto consente il blocco automatico in modo simile al Theft Detection Lock, il blocco per furto di Google. Il sistema operativo quindi sfrutta i sensori dello smartphone, tra cui anche l'accelerometro per rilevare quando il ladro strappa il dispositivo dalle mani dell'utente e scappa correndo in bici o magari in auto, e in questi casi l'iPhone viene automaticamente bloccato. Per la conferma dello scippo verrà inoltre determinata la distanza dall'Apple Watch eventualmente associato allo smartphone. La funzionalità utilizzerà anche le regole della protezione dispositivo rubato, ovvero la connessione alla rete Wi-Fi e la posizione, diciamo, conosciuta, ad esempio quella di casa o del luogo di lavoro. Questo non è noto, diciamo, quando Apple annuncerà la novità, forse alla fine di questo mese. Ecco, ancora però i dati non diciamo così di questa roadmap non sono sicuri. E dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Senato ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini a seguito del miglioramento della situazione di insicurezza. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. La politica bagarra in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexis Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ieri allo stadio Azteca in Messico hanno preso il via i mondiali di calcio 2026, successo del Messico sulla Sudafrica nell'altra gara giocata nella notte italiana. Guadalajara, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca. Oggi altre due gare inaugurali alle 21 italiane. In Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina alle 3 di notte italiana, l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle strisce che affronta il Paraguay. Il basket 1-0 di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa. Domani gara 2 sempre a Milano. A pallavolo l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio, ieri hanno preso il via i mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana a Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia in Beom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeon Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Oggi altre due gare inaugurali. Alle 21 italiane in Canada i padroni di casa ospiteranno la Bosnia Erzegovina, che ha eliminato l'Italia. Alle 3 di notte italiana l'inaugurazione negli Stati Uniti con la nazionale a stelle e strisce che affronta il Paraguay. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto, è un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca domani alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. La pallavolo, l'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi si riscatta subito dopo il KO dell'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri conquistano nella notte la prima vittoria superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, 25-20, 20-25, 25-21, 33-31. I parziali mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato alle 1:30 del mattino di domenica ora italiana contro la Turchia. Il tennis, sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo in un tabellone a eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina. Chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina-Belgio. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline e 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno i montepremi per il primo turno del singolare è fissato 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: Trump alla 7. Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. L'Europa è irrilevante. Ieri l'annuncio su Truth. C'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La 7, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato l'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Stato ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. La politica bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Transmontana, novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito, sospesi due cardiochirurghi che effettuarono l'operazione. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexis Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato $85,78 dollari al barile, con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano $88,23 dollari al barile, con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico rallentato per lavori sulla 16 Napoli-Canusa tra Avellino Ovest e Baiano direzione Napoli. Nell'area di Napoli troviamo code per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra lo svincolo di Pomigliano e quello di Casoria in entrambe le direzioni. Incidente con code anche sulla strada del centro direzionale all'altezza di Poggio Reale direzione Cercola. Code poi sul raccordo Salerno-Avellino tra il bivio per l'autostrada 30 per Salerno e Montoro Nord, direzione Avellino. Altre code nel nodo autostradale di Salerno. Ci sono code entranti sulla 2 del Mediterraneo tra Baronissi e Frante verso Salerno e sulla 3 Napoli-Salerno tra Frante e l'uscita di Salerno Centro, direzione Napoli. Sempre a Salerno, in tangenziale, abbiamo code per incidente tra le uscite Torrione e Pastena, direzione Ponte Cagnano. Da Massimo Veschi, per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mare Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
6: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran, la firma dell'intesa potrebbe arrivare già domenica a Ginevra, primo vertice bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il 25 giugno in Costa Azzurra. Denis Verdini, premiato a giudizio nell'inchiesta sugli appalti ANAS, tragedia sul Lago Maggiore con un elicottero precipitato poco dopo il decollo in Abruzzo, una bambina di 3 anni dimenticata per ore su uno scuolabus. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Ligané e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia, infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
0: Andiamo alla cronaca, nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
2: Ed un morto e 3 feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
0: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
2: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
0: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, fermato il giovane che ha gambizzato un disabile per un like sui social. Morti sul lavoro in Campania, 22 vittime nei primi 4 mesi del 2026. L'osservatorio Vega segnala una situazione ancora critica. Appalti a Sorrento, prima condanna nell'inchiesta sulle presunte irregolarità, 4 anni e 2 mesi ad un collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. Infine, la storia di una dozzina di docenti procidani che hanno noleggiato due imbarcazioni per raggiungere Ischia e non saltare scrutini e consigli di istituto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con informazione regionale. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo nei confronti del giovane accusato di aver sparato un disabile nel quartiere Arenaccia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gesto sarebbe stato compiuto per vendicarsi di un like lasciato dalla vittima sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Il ferito, già privato dell'altra gamba in seguito a un incidente stradale, rischia ora la sedia a rotelle. Contestati reati di lesioni gravi, rapine e porto illegale d'arma da fuoco. Sono 22 le vittime sul lavoro registrate nei primi 4 mesi del 2026. Lo rileva l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. Sebbene il dato sia in calo rispetto allo scorso anno, l'incidenza resta superiore alla media nazionale. Le situazioni più critiche vengono segnalate nelle province di Salerno e Caserta. Arriva la prima condanna nell'inchiesta sugli appalti del comune di Sorrento. Il tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione Francesco Di Maio, collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. La vicenda è legata all'arresto avvenuto nel maggio del 2025 dopo la consegna di una presunta tangente da 6.000 euro. Chiudiamo con una curiosa vicenda dai collegamenti marittimi del Golfo di Napoli. Una dozzina di docenti residenti a Procida, bloccati per l'avaria di una nave di linea, hanno noleggiato due imbarcazioni private per raggiungere Ischia in tempo utile per partecipare a scrutini e consigli di istituto. L'operazione è riuscita grazie alle favorevoli condizioni del mare. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:03.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi il processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità.
1: Svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran, la firma dell'intesa potrebbe arrivare già domenica a Ginevra, primo vertice bilaterale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il 25 giugno in Costa Azzurra. Denis Verdini rinviato a giudizio nell'inchiesta sugli appalti ANAS, tragedia sul Lago Maggiore con un elicottero precipitato poco dopo il decollo in Abruzzo, una bambina di 3 anni dimenticata per ore su uno scuolabus. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi all'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
1: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti di Anas. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
2: È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
1: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia alla procura per i minorenni e ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
2: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
1: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022, dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, traffico in diminuzione lungo le strade della Campania. Sulle autostrade per ora i tempi di percorrenza sono tornati regolari. Residui rallentamenti solo sulle principali arterie dell'Interland napoletano, ma non preoccupanti. Nel nodo autostradale di Salerno abbiamo residue code sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Vi ricordo che sulla 16 Napoli-Canosa questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino, è chiuso il tanto compreso tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, ma chiuderà anche la diramazione di Capodichino dalla mezzanotte alle 6 tra Capodichino e la tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Poi dalla mezzanotte alle 6 sarà chiusa anche la tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Capodimonte direzione Pozzuoli. Bene, da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili in lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: piace sempre.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, fermato il giovane che ha gambizzato un disabile per un like sui social. Morte sul lavoro in Campania, 22 vittime nei primi 4 mesi del 2026. L'osservatorio Vega segnala una situazione ancora critica. Appalti a Sorrento, prima condanna nell'inchiesta sulle presunte irregolarità, 4 anni e 2 mesi ad un collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. Infine, la storia di una dozzina di docenti procidani che hanno noleggiato due imbarcazioni per raggiungere Ischia e non saltare scrutini e consigli di istituto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con informazione regionale. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo nei confronti del giovane accusato di aver sparato a un disabile nel quartiere Arenaccia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gesto sarebbe stato compiuto per vendicarsi di un like lasciato dalla vittima sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Il ferito, già privato dell'altra gamba in seguito a un incidente stradale, rischia ora la sedia a rotelle. Contestati reati di lesioni gravi, rapine e porto illegale d'arma da fuoco. Sono 22 le vittime sul lavoro registrate nei primi 4 mesi del 2026. Lo rileva l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. Sebbene il dato sia in calo rispetto allo scorso anno, l'incidenza resta superiore alla media nazionale. Le situazioni più critiche vengono segnalate nelle province di Salerno e Caserta. Arriva la prima condanna nell'inchiesta sugli appalti del comune di Sorrento. Il tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione Francesco Di Maio, collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. La vicenda è legata all'arresto avvenuto nel maggio del 2025 dopo la consegna di una presunta tangente da 6.000 euro. Chiudiamo con una curiosa vicenda dai collegamenti marittimi del Golfo di Napoli. Una dozzina di docenti residenti a Procida, bloccati per l'avaria di una nave di linea, hanno noleggiato due imbarcazioni private per raggiungere Ischia in tempo utile per partecipare a scrutini e consigli di istituto. L'operazione è riuscita grazie alle favorevoli condizioni del mare. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.

Beat Crazy La Striscia Rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporali lungo le aree adriatiche, meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.